0: adesso ci questa mi torna granita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie.
1: Grazie.
0: Aș ribevino, smate-i mlavi,